Martinez, el alma di Bresciana, quella solempria rosa temprana. Avere cari fresco del rio, same palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore tia

Martin is l'alma di Bresciana, quella sull'Empria rossa temprana. Avere cari fresco del Rio, Same Palomas, Tucasa Rio, Guadalajara, Guadalajara, Sapisa pure